0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
1: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse, giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da sol

dentro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli buffar, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel ballo provo, io giurerei che lontane non siam delle bene.

Che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son gelosi. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete, parlate per pietà, che cosa è nato?

0: in armarvi, figlie mieti! Costanza!
1: A te! Qual male a te venuto amore? Qual è caso reo? Forse è morto il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non so, ma poco men che morti!
1: Ferite! Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama!
1: Oime! Che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di...
0: Non c'è!
1: Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti!
1: Dove sono?
0: Amici, entrate!

0: comparti.
1: Oh, di partenza crudelissima mano!
0: Fate core, carissimi figliuoli. Guardate, da lontano un fancello con mani caristose.
1: Buon viaggio, mia vita!

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il corpo. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Delfina mia, di te bisogna avrei.
1: Non voglio niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ah, una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già ne è ben.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: amico caro.
1: Oh, bella improvvisata!
2: Li conoscete voi?
1: Se li conosco! Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo, i vostri ancor saranno.
2: E in casa mia che fanno?
1: Ai vostri piedi, due re.

0: carità, ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimedi.

ballare, ma che del ridere, tanto ridere, la mani vivere, stornare, passo, ma che del ridere, tanto ridere, la mani vivere, stornare, passo,

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24.

0: Silenzio e ubbidienza fino a domani mattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si

0: per divertirsi un poco e non morire dall'oligonia. Non si manca di fe, sorella mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: avrete al giardino le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Che diavolo è sempre?

0: palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatemi.
1: Parlate! Liberate del corpo il che bramate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: caldetta, anziché no.
1: Che vezzosi arrocenti!
0: Certo, certo, son belli, hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia!
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace. Ahi,
1: cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non potrò, niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi.
1: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove gianzoli?
1: E via, non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se l'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero? Questa picciola offerta ad accettare degli altri.
1: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di questo.

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei di portata, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile arma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, ave piacere di durarli l'appiglio.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: speranza.
1: Andate, barbaro!
0: Per voi misero sono.
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella, infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna.
1: Caro amico, bisogna far delle differenze d'ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Ti vedi amico,
1: e un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico.
1: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldato.

0: già silenzio.
1: Il penne nella barba mi grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lici.

0: chi? La tua fior di lì.
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male. Cessa, cessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiamo di castigarle sonoramente.
2: Io so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calogne.
0: La grotta di Volcano.
1: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi.
2: Non per contanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: correcchie spinnecchiate.
1: Purtroppo,
0: purtroppo,
2: e pentigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Non ti accusa le donne, e tu le scuse.